Che la fa colombrina e chi li chiusa piccia sta rossa malubina di casa fide fa. Che a rossa veda, che rossa se fa, rossa, rossa, rossa, rossa veda, che rossa se fa.